navi sono partite. La vita è sulla luna, ma nel cielo d'acqua vite. Navigare è cosa dura. Hai detto me ne vado per la mia avventura, ma dove sei arrivato? C'è solo spazzatura, ti scaldi con il fiato.

berletto e cannonate. Lei si è messa all'armatura e niente più la tocca, ma è piena di paura.